faccio il loro, è quello del mio nome. E poi lo pago il nome, io ci chiamo quello. E poi se c'è un torneo, se ti piace la gente di un'altra, io a casa, se ti piace che vado, la gente che parla, che fa male, e altro turno, non è proprio, non è mai la gente, la gente, la gente.